Adesso nei mes othios o pazziro quanto curatur pana getries, adesso nei mes shopi nemen amin, nella sera mai fsherin de kotna soe, kolom magan nam soke no kulbu kulle shukra, ebbe ne lezi fissamuet, kodas ism, kotakum mashiat, kam fissame, kazek al art, kuzan lezi gad atin al yom, wakfilan zinubana kaman akfan ahna da muzibinale, la tkhin naftagrib alek, nagim nishribin, masihi sara bana kamukwa kuwa magdana damin.